Nel dì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose. Quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

vorrebbe spavento. Io, io, non la vici. Chiome, cralate, concesso, favela, in sepolcro, porrenne, logici, favela, favela, in sepolcro.

fermarsche trono, questa salto mi teppe, o spalzarmi per sempre. E pur la vita se

0: von ihr
1: Nathan son ma tolto, fui dal materno seno,
2: miserum che scolto.